0: Mitre, siempre. Un día por delante. Las noticias más importantes de un país que está amaneciendo. Por Mitre.
1: Y tuvo sus versiones, mi viejo, en italiano, vos decías, en muchos idiomas, pero en italiano, quien lo interpretó fue nada menos que Iwasaniki, que hablaba de esta manera sobre Piero.
2: A ver.
1: Y esa canción.
3: Ecco, è scritta da Piero, in italiano è diventato un uomo senza tempo, è dedicata alla figura del padre.
1: ¿Y es una de tus canciones más queridas?
3: Sí, è commovente, a me piace, sí, molto, mi piace molto questa canzone. Mi commuove anche perché penso a mio papà. Sì, è una bella canzone, grazie a quel Piero lì che ha scritto delle cose meravigliose, davvero. No.